0: sono stato ancora, se non va per mangiare, la gente parla e la gente sta parla, la vita brutta c'è da contro i giudici. Io sono ciò che non avete messo in scatola, dunque le mie prove del vostro schifo, sono lo scarto della vostra produzione, sono rifiuto del vostro pervenito, un astuto in faccia, un vomito, di rabbia.
1: That was Vomito by Colettivo. Before that was Hard Mugs by Legion of Parasites, Dirty Life by Pistons, Alter Inondig by Totalitar, Technically Disfigured by Double Negative, and Ugly People by Eurochromes. That's a banger, if you ask me. You probably know this by now, but Maximum Rock and Roll is run by volunteers. So if you want to donate, go to MaximumRockAndRoll.com/donate. We are continuing to dive into the sick psychic cesspool of humanity, and we're only getting uglier. Here's Vile by Hetze.